sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, non vedi.